Anche il primo con Intensive Head dal 1982 con You Know I Want You Back, il secondo è già in sottofondo dal 1981. Ritroviamo Michael Anderson dal suo sesto album, riascoltiamo

Per finire, ben soltanto oggi chiudiamo con una formazione che sembra uno scioglilingua italiano, invece no, sono norvegesi, i Fra Lippo Lippi, formazione che appunto arriva dalla Norvegia, riascoltata con Shouldn't Have to Be Like That del 1986. Ce ne andiamo a questo punto, perché ben soltanto finisce qua. Prima di andare via, come al solito, vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, sito che vi serve per scoprire tutto, ma proprio tutto, del mondo della dance anni 80, ma anche per scaricare le puntate in formato podcast dalla nostra pagina ufficiale appunto presente sul sito, e soprattutto per portare insieme a voi gli anni 80 24 ore su 24 tramite la nostra web radio dedicata agli anni 80, che appunto suona musica 80s davvero 24 ore su 24. E poi ci trovate sui social, quindi Facebook, Twitter, basta cercare Dance 80, cliccare su mi piace per entrare in contatto diretto con noi. A questo punto, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima, chiudiamo con l'ultimo disco in playlist oggi, che è quello di Grey Hanks e si chiama Now I'm Fire. Ciao a tutti!

0: sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Della settimana o terzo? Eh sì, perché per la Chiesa Cattolica il primo giorno è la domenica. Ed eccoci qui, questa è tante altre curiosità, perché Almanacca è storie, indiscrezioni e simpatiche follie. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Piacciono quei messaggi che ti strappano un sorriso anche quando stai vivendo la giornata peggiore del mondo. A chi come noi naviga in onde Smartwave arrivano ogni mese messaggi pieni di vantaggi. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati nello studio Fuchsia di 7va FM da Ili Sageur. Veloci, precise ed efficaci. Ecco le auto nate all'ombra del Monte Fuji che ogni appassionato JDM, Japanese Domestic Market, vorrebbe nel proprio garage. Il Giappone, geograficamente tanto lontano da noi, nell'ultimo secolo ha impattato la qualità delle nostre vite con molte invenzioni, come le calcolatrici portatili, i Walkman, i Compact Disc, i DVD e molto altro. È anche il paese dell'efficienza meccanica, che ha fatto evolvere una parte di mercato automobilistico per chi vuole divertirsi in tutta sicurezza. Tra le più note è la Nissan 350Z, che pensate è arrivata in Italia per la prima volta ben 20 anni fa. O sempre in casa Nissan troviamo la Skyline GTR, ormai definita unicorno per la sua rarità, e se voleste parcheggiarne una a casa vostra dovreste pensare a una spesa tra i 70 e i 150.000 euro. Nell'Olimpo dell'impossibile da dimenticare troviamo anche la Mazda RX7, ma l'elenco non termina qui, anzi aggiungiamo Mitsubishi Lancer Evo, la famosissima Subaru Impreza, la più iconica la STI22B del 98, impossibile da trovare, la Toyota Supra che grazie alla saga di Fast and Furious ha fatto sognare appassionati di tutto il mondo, e terminiamo con la Honda S2000 Spider con cappotto in tessuto prodotta fino al 2006.

appuntamento con la festa della musica in Almanacca. Ed oggi che festa! Un grido di gioia, di libertà, un inno alla vita della donna, alla sua emancipazione. Disco dell'anno e Grammy Awards per la migliore performance femminile. Un video musicale che ha superato 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo. E beh, irresistibile Cyndi Lauper ballare per le strade di New York insieme a donne festanti davanti alla madre sbigottita, la vera madre, attrice nel video più festoso della musica. Perché dai, che male c'è?

0: brillanti. C'è l'oroscopo. Ariete, dai più romanticismo alla tua vita e inizia a farlo da oggi. Toro, sei combattuto tra l'amore, la carriera e il divano. A modo, avrai tutto. Gemelli, è un periodo stressante, è vero, ma tieni a bada la rabbia. Cancro, nuove prospettive di lavoro fanno capolino. Leone, i doveri di casa chiamano, ti concederai relax in serata. Vergine, sempre di corsa, sempre di fretta, oggi puoi fermarti e sorridere. Bilancia, attenzione a non tralasciare il partner, potrebbe sospettare quel che non c'è. Scorpione, le stelle ti avvolgono di fascino e sex appeal, lasciati travolgere. Sagittario, una discussione familiare potrebbe incupirti. Capricorno, il lavoro occupa gran parte della tua mente e della giornata, non dimenticare un po' di svago e di relax. Acquario, hai tanto sonno arretrato, ma non è il momento di fermarsi. Pesci, le coccole del partner ti toglieranno la stanchezza della giornata.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Cinici ma sinceri gli inglesi. Un proverbio britannico enuncia: a chi più amiamo, meno dire sappiamo.
2: Hello darkness, my old friend.

Accademia e poesia, mistero. Le pagine dei nostri libri narrano storie fantastiche, avventurose. Oggi il romanzo che vi presento è un'autobiografia toccante ma incoraggiante dell'autrice Adelaide Tam. La sua è la storia di molte: inadeguatezza, disagio, il soccombere alla piaga della bulimia e la rinascita, lenta ma luminosa, una fame da lupi.

alambicchi e ampolle delicatissime sugli scaffali dello studio fucsia di Seteva.fm. È il momento di profumarci con vere e proprie pozioni della magia seduttiva. Fiori di pepe, pepe rosa, gelsominio, geranio e poi mirra, ambra, una fragranza frizzante racchiusa in una piramide di autentico cristallo baccarat. Stiamo parlando del profumo Les Armes Sacres de Thèbes, $230,000 al litro.

Mezz'ora è già passata. No, no, cerchiamo di essere precisi. 25 minuti. Cosa significa? Che viva! Ancora un'ultima storia, una canzone per Almanacca. Aspettando i vostri tanti cuoricini sulla nostra pagina Facebook a 7 va Almanacca. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Anche oggi in questo spazio parliamo di tasse. No, no, non dovete mettere le mani al portafogli, nessun brivido. Vi racconto però che nell'antica Roma veniva tassata una sostanza ritenuta preziosissima, usata per abbronzare la pelle, per la pulizia della lana, dei capelli e addirittura per lo sbiancamento dei denti. Sto parlando dell'urina. Guai a buttarla o si veniva multati.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate.

0: RAM 7 Vacio 5. RAM 7 Vacio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Quando Giulia Mancini dice che siamo collegati con tutte quante le oltre 80 altre radio, vuol dire che bisogna andare in onda qua, qualsiasi cosa si stia facendo in redazione, l'orario è quello e basta, non ci sono mezze misure. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm. un altro aggiornamento con la nostra RAM 7va25, non ce ne vogliono le altre super navi, ma questa è la trasmissione ammiraglia, e oggi tra l'altro va ad impreziosirsi proprio sullo starter di puntata per un veloce intervento, diciamo anche un paio di interventi, perché poi deve scappare lui, dobbiamo scappare noi con l'ascolto di tutte le tracce. Però abbiamo a grande richiesta, è proprio il

0: Pronto!
1: Pronto, ciao ciao carissimo, ciao a tutte le radio collegate, buongiorno a voi! È un piacere, che emozione essere stati numero uno per qualche settimana, veramente non me l'aspettavo, mi ha veramente emozionato perché avete dato risalto a un pezzo a cui io tengo tanto, quindi grazie così a questa scalata e che dire, sono felice.
0: Beh, lascia che io possa contraddirti, perché tu non te l'aspettavi, ma noi ce l'aspettavamo, un pezzo davvero incredibile. Per chi non l'ha ancora ascoltato, adesso lo ascolteremo sovvertendo un po' quello che è il programma, perché andiamo sempre a salire, però eccezionalmente quando riusciamo a beccare qualche protagonista della nostra classifica, poi dopo insomma come primo ascolto mandiamo il brano, anche se andrebbe ascoltato più in avanti. È vero che in discesa dalla terza alla sesta piazza, si mantiene però in top 7, farà il bis in fine settimana, ma come appunto dicevamo è stato in vetta per diverse settimane. Stiamo parlando di Grazie Vita. Ci vuoi raccontare un po' come è nato questo pezzo, anche se un po' si intuisce chiaramente da quello che è un testo davvero molto suggestivo, a dir poco toccante?
1: Sì, Grazie Vita è nato in ufficio da me, io sono non vedente, e questo pezzo spiega un po' la mia vita in 3 minuti, quindi chi non mi conosce ascoltando questo conosce già un bel po' di me. Io ho voluto ringraziare la vita perché io sono nato, come dicevo, prematuro, 6 mesi e mezzo, ho fatto 6 giorni di massaggio cardiaco continuato, sono andato addirittura a Novetti e ora sono 54 anni che sono al mondo e sono più di 100 passachili, e quindi per dire cosa ho lottato, con la grinta, con la fede, con la voglia, ed eccomi qua che ora parlo con voi e faccio musica da 40 e passa anni, e quindi mi piace cantare e suonare quando posso, stare in musica, stare in radio, questo è il mio mondo, e quindi essere primi in una classifica mondiale come la vostra davvero è bello, che date risalto a un pezzo che io veramente ci tengo molto, quindi è così.
0: Eh beh, Matteo, tu dici Grazie Vita nel testo e noi diciamo grazie Matteo, perché davvero prendere una lezione dalla tua generosità è davvero un insegnamento ad amare ciò che abbiamo proprio da te, che insomma ringrazi addirittura appunto l'incubatrice, un po' tutto quello che ti è intorno. Bisogna davvero stare con i piedi per terra certe volte e capire il dono della vita nelle sue particolarità, e detto da te, ripeto, è un insegnamento davvero con una pennellata di evidenziatore. Allora, la

0: brutto scherzo, perché ogni volta è difficile soprattutto disannunciare il pezzo, perché quando è che si sente la tua voce suggestiva, che già di per sé dà il brivido, poi con questi testi davvero a dir poco importanti, davvero molti complimenti e grazie ancora per questo insegnamento, grazie Matteo che dice grazie vita, perché può essere davvero una lezione per tutti noi. Però vogliamo parlare anche di un'altra cosa dove ci stai coinvolgendo come redazione, perché stai preparando insieme ad altri amici un bellissimo evento in Piemonte, esatto, tra qualche mese.
1: Una gara canora, prima edizione, si chiama Canta con Fina. Beh, sono contento che tu sarai il patron con tante radio, sai, il presentatore, e quindi veramente sai anche tu parte integrante e musicale di questa nostra grande gara, che è la prima volta che la facciamo. Ecco, io dico già che chi vuol sapere il regolamento, che c'è un regolamento, tutto quanto da compilare, da fare, aperta a tutti, a tutta Italia, e se voi andate sui social di Finab o anche sui miei, Matteo Tiraboschi, lo trovate, e quindi potete già iscrivervi tranquillamente, perché stiamo aspettando tanti iscritti, insomma, ecco. Quindi, e poi ripeto, abbiamo queste grandi radio, che non sono una ma sono tantissime, che daranno visibilità a chi andrà in finale, quindi non è poco, eh.
0: E quindi allora attenzione, il sito di Matteo Tiraboschi, il sito della FINAB, per potersi documentare al meglio su questo festival che avremo nel mese di ottobre in Piemonte. Arriveranno,
1: esatto, ci sono le pagine Facebook, Instagram, certo, di FINAB e tutto quanto, quindi potete attingere tranquillamente lì.
0: Qualsiasi dubbio basta contattare per avere ogni dettaglio che dovesse, insomma, non essere subito intuibile, anche se tutto quanto già di per sé molto molto chiaro. Allora Matteo, so che devi scappare, perché appunto ormai lavori notte e giorno a questo bellissimo progetto, quindi ti ringraziamo di questo intervento flash all'interno della Ramset Vashu 5.
1: Ringrazio voi, noi siamo in contatto, e viva la musica, e come dico io, non perdiamoci mai di vista.
0: Certo, detto da te è davvero particolare come saluto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao caro, grazie.
0: Grazie a te. Matteo Tiraboschi, grande tenore che ha dato davvero uno spessore notevole alla nostra graduatoria, e adesso passiamo ad altra musica, new entry di questa settimana per quanto concerne questa sintesi, Zona 24, i Rock Set sono tornati a realizzare degli inediti, qua però cogliamo l'occasione di andare all'ascolto di una edizione con ancora Mary Fredriksen, e una maniera per ricordarla del poterlo fare naturalmente dobbiamo ringraziare il grande Peer Gasly, che ha trovato la forza di andare avanti con il progetto Rockset proprio in ricordo di Mary Fredriksen, e sono frequenti le raccolte, i cofanetti che ce la fanno vivere ancora musicalmente. E allora

Sicuramente riusciremo a rintracciarla in giro per l'Europa, tantissimi festival in cui è ospite d'onore.

condotto negli anni migliori, forse comunque in annate determinanti, certamente la formazione dei Super Mascherati, che ha segnato la storia del rock and roll, quella dei Kiss. Peter Criss, il batterista storico leggendario, che viene fuori con questo album solistico intitolato semplicemente col suo nome, il suo cognome.

particolarmente interessante aggiornamento di Ramstedt va su 5. E allora da Released arriva Lou Gramm, questa è Time Holds the Pain. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. La raccomandazione solita è quella di rimanere inchiodati fissi su questa che è la vostra stazione del cuore.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione, non sapete gestirla, la nuova accusa di Madrid, i numeri parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, la replica di Tajani, oggi video call dei 27 ministri dell'interno. Interviene anche Trump, i migranti uccidono l'Europa, poi il nuovo monito all'Iran, all'ultima possibilità di firmare un buon accordo. Vertenza ex Ilva oggi al Ministero delle Imprese, il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati, ieri sciopero di 8 ore a Taranto. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Laura Carchidi e Jenny De Gaetano. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. E alla vigilia del summit nuovo affondo anche di Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dovete fermare gli irregolari.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina, lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia.

0: Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo, replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua e da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca. Il primo bilancio è di 5 morti e 6 feriti, divampati anche diversi incendi. Raid russi hanno colpito invece la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. E si alza la tensione nel cosiddetto campo largo sulle modalità di scelta della guida della coalizione sull'aiuto all'Ucraina. 2 giorni fa Giuseppe Conte aveva detto: si faranno le primarie e se vinco io stop alle forniture a Kiev. Non funziona così, prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei 4 incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica.
2: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno 1 migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione e la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. È giunto il tempo di prendere decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo, senza che alcuni vengano esclusi a discapito di altri, hanno fatto sapere le sigle metalmeccaniche. Abbiamo convocato le imprese siderurgiche italiane insieme a Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana, ha fatto sapere intanto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Oggi è previsto il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo, il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Continua a splendere l'azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro conquistano la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino di 3 metri, oro alla Germania e argento alla Russia, bronzo anche alle azzurre del nuoto artistico. Ribalta per il 19enne Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo libero maschile, 4ª medaglia personale nella rassegna. Ci saranno migliaia di persone, tra cui ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Alle 11 a Milano, le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: L'ultimo saluto al capitano diventato leggenda, ma prima di tutto e per sempre simbolo del Milan. Migliaia di persone assieperanno alle 11 a Milano la Basilica di Sant'Ambrogio per assistere ai funerali di Franco Baresi, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Non ci sarà gioco forza la squadra d'oggi perché è impegnata in tournée in Australia a rappresentare i colori rossoneri, il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, Pulisic e Gimenez. Jimenez, rimasti a casa per recuperare dei rispettivi infortuni. Ma sfileranno altri pezzi di storia del diavolo, da Van Basten a Savicevic, da Albertini a Massaro, Paolo Maldini. Atteso il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Assente Giovanni Malagò, in queste ore all'estero, ma che alla notizia della morte di Baresi si era immediatamente recato a far visita alla famiglia. Domani, seppur da lontano, il ricordo di Kaiser Franz unirà le due anime di Milano. A Perth, il Milan e l'Inter, dove giocò a lungo il fratello Beppe, si affronteranno, anche se in amichevole, nel primo derby stagionale. Con il lutto al braccio, una coreografia dedicata sui maxi schermi dello stadio, il rosario laico, dei messaggi commemorativi, con il cuore gonfio di dolore.

musicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da

0: sono le 10.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show, e anche questa settimana qui con voi. Io sono, ragazzi, Stella.
3: E io sono Teo.
2: Qui c'è con me Teo.
3: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
2: Poi noi andiamo in ferie.
3: Poi noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
2: Esatto.
3: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo. Perché sennò mi viene subito
2: il finale, mi commuovo
3: subito. E niente.
2: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
3: Esatto.
2: E ora?
3: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Show è con voi anche questa settimana e avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sandy.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto...
1: Cioè, l'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna esiste,
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non, no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una
1: complicità
0: sessuale, è proprio una componente sessuale, un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare incollato, no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questa, di questo
0: secondo
1: arbitrio che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì, secondo me sì.
1: Beh,
0: guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere e nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale,
0: quindi... Ma la carne è debole. La carne
1: sì.
0: è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché, come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può diventare vegetariana. E lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per le perle
1: che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì. effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Quindi probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no.
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non è detto che è bello ciò che piace. Si dice che è bello ciò che piace,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così. Oppure
0: sì.
1: potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora è giusto. Infatti la psicologia dà delle regole, se volete seguirle, e come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede al tavolino e si dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta col mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te mai,
0: mai. Basta così. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action, vogliamo sapere la vostra.

0: Cos'ha Radio Show e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Cos'ha Radio Show? Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la. No, che
0: il contrario, che può esserci
1: amicizia.
0: Amicizia.
1: Che si può essere.
0: Allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner. Perché
1: esatto,
0: magari
1: due
0: tutte e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. Sì. E l'ultima è invece sapere. Per mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile perché? Si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire oh io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli. Quelli sono pettegoli. No. Io personalmente se
1: mantieni
0: qualcuno mi
1: segreti.
0: Dice qualcosa me lo porto nella tomba.
1: Ah,
0: quindi
1: okay,
0: non,
1: okay.
0: Assolutamente no. Però nel rispettare i partner
1: sì.
0: Mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che
1: sì.
0: La tua donna
1: sì.
0: Abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari
1: certo.
0: Va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì.
0: Qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, dici questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in meno scarsa gelosia,
0: quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente.
1: Sono abbastanza fiducioso che
0: bravo,
1: tutti e due
0: bravissimo.
1: Siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare, quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione
0: e dall'amica.
1: Allora. Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa, dicevamo quali sono i segnali
1: sì.
0: Da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente.
1: Che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto, ecco. Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste. Quindi,
1: beh,
0: ma
1: perché,
0: l'altro...
1: scusa, se si è due amici, uno lo dice l'altro, non sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se
1: no,
0: tu cioè... hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso.
0: In questo,
1: nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima, si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario però,
1: Certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico, l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'ha Radio Show, Maluma featuring Rosalia, entri tu. Yo.

0: La vita è bella, con Dio e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così e cos'ha, Radio Show, e siamo nello spazio comedy La vita è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No, non sei.
3: Ce l'ho, mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Radio Show, sempre qui con te.
1: Così e cos'ha, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia scusate,
4: tra uomo
1: e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia. Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie, Marco. Una bella coppia,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Lo sappiamo, Giulia.
1: Siamo che un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente Stefano, tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna, quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto,
1: grazie,
0: avete capito,
1: oppure la pensate
0: così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che
1: è vero. Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione,
0: bravissima, soprattutto
1: perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini si rendono il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche
1: ha
0: questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme.
1: Mettetevi insieme,
0: che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally, finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché parla di cose piccole,
1: è vero.
0: Dice: io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione.
0: È vero.
1: Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes, rimanete con

0: al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni. Ci siamo messi in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: io vivo
1: di fogli Excel e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel, sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo, andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt. Dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: il nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi secondo me tutti sapranno,
1: tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando,
0: anche perché siamo nello spazio hot,
1: e quindi il benefit è quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta, si passa un altro amico con benefit.
1: Esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: voi firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo
0: invece,
1: vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di
1: Rodhouse non funzionano più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: inizia
0: a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: Poi dopo diventa
0: il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come stai?
0: Non è un innamoramento,
1: no?
0: Assolutamente, è solo un'amicizia.
1: No. È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no.
0: Okay.
1: Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto sì. La regia mi fa segno veloce. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: This generation rules the nation with fresh eyes.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Se...

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.

vincerà. Un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.

0: novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco a Ora Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone, che diventeranno molto probabilmente di più perché si parla di aggiungere dei biglietti, visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire.

Iosotis, arrivano dal Cilento e la canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africa, ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo dal Cilento.

0: momento andiamo in Puglia e ascoltiamo Fuori Nevica di Radio Suof.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori ne-

0: guardare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Fuori nevica. L'immagine è quella di una Bari sommersa dalla neve, immagine inusuale che potrete vedere nel video di questa canzone di Radio Suof, ovvero Luca Laruccia in arte Radio Suof. Il prossimo che ascoltiamo invece si intitola Di Cint Cialovuie ed è il singolo di Elma.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

jacker. I'm a soul jacker. I'm a soul jacker.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: scoperta della musica indipendente.
1: Siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: turismo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbaciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica?

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la crisi di Ceuta infuria la polemica tra Italia e Spagna sulla gestione dell'immigrazione. Stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei 27 ministri dell'interno. L'Iran e l'Oman vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile non identificato. Caldo e afa non danno tregua, anche oggi 25, le città italiane con il bollino rosso, in arrivo nuovi forti temporali, allerta gialla per 4 regioni. L'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio, scomparso a 66 anni, funerali questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Nicola Compagnone e Jenny De Gaetano. Non si placa la polemica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo Meloni di sospendere il trattato di Schengen in seguito ai fatti di Ceuta. E mentre nell'exclave spagnola sulla costa del Marocco l'emergenza sembra rientrare, la questione migratoria viene affrontata questa mattina nella riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi europei. Facciamo il punto.
2: Non si attenuano le scintille diplomatiche tra Roma e Madrid, anzi lo scontro si estende a Bruxelles, che stamattina ospita la riunione in videocall dei ministri dell'interno dei 27 paesi dell'Unione. La riunione d'urgenza è stata richiesta dall'Italia e dalla Danimarca, guidata da un governo di centrosinistra presieduto dalla premier Frederiksen. Sul tavolo c'è proprio la proposta dell'Italia, cofirmata da Copenaghen, per la creazione di hub in paesi fuori dall'Unione per ospitare i migranti irregolari, sul modello delle strutture in Albania avviate dal governo Meloni. La proposta italo-danese, appoggiata da altri 20 paesi, tra cui la Germania, contrari la Spagna e la Francia. Si ripropone dunque a livello di Consiglio europeo lo scontro tra Roma e Madrid dopo l'ingresso massivo di 50.000 marocchini in 2 giorni a Ceuta, l'exclave spagnola in Africa. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen con la Spagna, facendo infuriare il governo Sanchez. Voi non siete all'altezza, dall'Italia passa il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, dice il ministro degli esteri Albares. Replica il ministro degli esteri italiano: rispondono i numeri, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: L'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronica Wildberries, vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece la città di Sumy, dove si contano almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle forze di difesa aerea ha provocato 7 morti e una 40 di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in bollino rosso. Contestualmente torna il rischio temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Sentiamo.
3: Picchi superiori ai 40 gradi e notti tropicali, l'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per oggi e domani il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta, per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa causa dell'afa e più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specialmente gli anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: È stato ritrovato questa mattina intorno alle 6 dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo del 18enne che si era gettato in acqua nel lago di Como. Il giovane si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio, scomparso venerdì a 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Il servizio.
4: Migliaia di persone assieperanno alle 11 a Milano la Basilica di Sant'Ambrogio per assistere ai funerali di Franco Baresi, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Non ci sarà gioco forza la squadra d'oggi perché è impegnata in tournée in Australia. A rappresentare i colori rossoneri il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, Pulisic e Gimenez, rimasti a casa per recuperare dei rispettivi infortuni. Ma sfileranno altri pezzi di storia del diavolo, da Van Basten a Savicevic, da Albertini a Massaro, Paolo Maldini. Atteso il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Assente Giovanni Malagò, in queste ore all'estero, ma che alla notizia della morte di Baresi si era immediatamente recato a far visita alla famiglia. Domani, seppur da lontano, il ricordo di Kaiser Franz unirà le due anime di Milano. A Perth, il Milan e l'Inter, dove giocò a lungo il fratello Beppe, si affronteranno, anche se in amichevole, nel primo derby stagionale. Con il lutto al braccio, una coreografia dedicata sui maxi schermi dello stadio, il rosario laico, dei messaggi commemorativi con il cuore gonfio di dolore. Per Giornale
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi,
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto, ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. A San Diego.

0: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Prontissimi starter di puntata. La raccomandazione è sempre quella solita: non fate tardi, vabbè che siete sempre ancorati qui sulla vostra emittenza del cuore, però in effetti non bisogna far tardi.

ingresso. E tra l'altro questa è una puntata super ghiotta per le oltre 80 emittenti collegate, perché se la più alta new entry della settimana, il più alto nuovo ingresso, è rappresentato e firmato da una super bimba prodigio, senza mezzi termini, senza giri di parole possiamo definirla così, anche se noi la chiamiamo Sally, è Sally Baby Model, che arriva

tenerissima età ad avere già il secondo album al suo attivo, presto ne parleremo più dettagliatamente. Del resto l'abbiamo conosciuta al Natale scorso, chissà che anche quest'anno non si riesca a farla tornare al microfono, così scambiamo gli auguri. Però diciamo, sembra una di quelle battute, deve ancora venire il Ferragosto, già pensare al Natale. Però mi veniva in mente quando era ancora più tenera, no? E le bimbe crescono velocemente. Comunque un album quasi della maturità, no? È sempre acerba perché vabbè, è sempre giovanissima, però basta fronzoli, basta preamboli, piccola perla, super magia, Luna, lei mi guarda, Sally, Baby Modella, posizione numero 20.

mettere insieme dei super musicisti, lo faceva da ragazzino con la Eric Martin Band, poi dopo un po' più sul serio fondò i Mr. Big. La cosa particolare che già vi accennavo settimana scorsa, New Entry di zona 25 già in

contenitori. Insomma, l'album non è mai uscito, viene pubblicato adesso e suona davvero come nuovo, perché il grande rock non invecchia mai, è sempre senza tempo, non ha assolutamente di essere ricordato con sterili numeri a quattro cifre. Adesso però dobbiamo volare in zona 14, Bree Taylor, Worship, intitola il suo ultimo album.

0: sono le 15.
1: Dalla redazione di 7 Va, Arma con Eja Farsatikan, DJ, va ora in onda 7 Va DJ Case.
2: 7 Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 Va, Arma con Eja Farsatikan, DJ.

DJK7, nella nostra classifica Only Dance, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Si tratta delle Alte Radio, c'è dentro anche la vostra radio del cuore, quindi il ben trovati a tutti gli aficionados della musica dance, ma un super grazie a tutti coloro che fanno da collante, da catena, chiamate un po' come vi pare, però è chiaro che senza i nutriti, competenti e solerti staff di tutte quante le stazioni Alte Radio non riusciremmo mai ad arrivare a voi, e quindi ringraziamo editori, direttori artistici, tecnici della messa in onda e soprattutto il fior fiore dei DJ che spesso ci danno anche le dritte di consigli per andare a redigere quella che è la nostra playlist, la nostra graduatoria. DJK7, appunto, vi sottolineo, aperta da Harmahan, che è

0: così proveniente dalla Persia in qualche maniera non c'entra niente, però è di strada, perché noi adesso ce ne andiamo in Asia, anche se solo col pensiero, dal momento che anche lei ormai è in qualche maniera abbastanza italiana, ormai non passa settimana in cui non ci produciamo in un inseguimento alla nostra primula rossa super atuna in giro, questa volta nel nord-est italiano, in quel di Abano Termine. Pronto, Atuna, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno, finalmente ci vediamo altra volta, siamo qua a Abano e finalmente è un bel posto.
0: Ma tu sempre sempre posti niente
1: sì,
0: male
1: sì,
0: davvero
1: sì, mi godeva questa città, è bellissimo comunque.
0: Insomma, un altro invito, perché spesso sei anche all'estero, no? Però l'Italia sai che è la nazione più bella, è quella che vanta più location.
1: Anche giro finale, io ho detto sempre numero uno in Italia, numero uno. C'è tante cose, no, è vero, tante cose da scoprire, invece io ho pensato vado fuori, però sempre penso Italia per me è sempre numero uno.
0: Grazie davvero, perché ormai noi, anche se tu mantieni il tuo accento che tradisce il fatto che hai questa parlata esotica, però insomma sei italiana un bel po', quindi ormai ti consideriamo dei nostri.
1: Innamorato con canzoni italiane, quella melodia, quella tutti, comunque vabbè, ma non solo io, quando in giro, quando direi Italia a bocca aperta, loro amo tanto Italia, di cultura, di tante cose. Perciò ho detto numero uno, di moda, di cibo, e loro proprio sempre la bocca aperta quando vive Italia, è bello, sta innamorato comunque. Quella vuol dire, poi canzone, melodia, è proprio canzone sempre d'amore, la canzone d'amore, canzone, poi con estate, poi tutto. Tutto balliamo, divertente, quella è.
0: Che un po', diciamo, lo spirito italiano lo hai fatto un po' tuo, lo hai risaltato in padella e in qualche maniera lo hai appunto interpretato a modo tuo. Con Estate a Bibi, che è questo pezzo richiestissimo, colonna sonora della bella stagione, no? È un attimo ritoccato, perché anche quest'anno nessuno poteva farne a meno, no? Quindi lo hai un attimino rielaborato. Ed è di nuovo sugli scudi, confortato tra l'altro da un video molto interessante e divertente in cui tu appari colorata più che mai. E quindi. Che dire, è ancora in salita, noi l'ascoltiamo sovvertendo, già che ti abbiamo raggiunto telefonicamente in apertura.
1: Divertente, leggende, divertente, è vero?
0: Sì.
1: Vabbè, quando parlo di amore, sembra divertente o no?
0: Perché Habibi in qualche maniera nella tua lingua significa amore, no? Quindi un'estate d'amore, no?
1: Habibi è in arabo, però perché io spesso vado, questo Habibi è mondiale, io penso che la parola è mondiale. Perché Middle East parla di Habibi, Habibi, o fare mischiare per fare tutti e per fare pure imparare altre lingue, amore o no, Habibi.
0: Insomma, un senso comune all'unione, allo scambio, no? Alla comunicazione. Atuna, devi scappare, buon festival. Vabbè. E alla prossima, un bacione.
1: Grazie, alla prossima, ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.

In attivo di tre livelli anche lei, si porta dalla posizione 18 alla 15. In zona 12 abbiamo già ascoltato Atuna con Estate a BB, abbiamo stravolto un attimino l'andamento canonico della nostra graduatoria.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/out.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli

Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da Il Meteo.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Mike.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va al Manacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

tutto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano. Una vita

0: Nella poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so,

0: che noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Serbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente. Gioia.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per 7va.fm. Susanna Ferrari
1: from 7va.fm/altiradio. From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione.

breathing too precisely. A neat face almost right.

zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: 7 va. FM barra diagonal alter radio. Algo de. Algo de.
1: Von 7 war FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 war punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose.

0: fare, è sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico "se la canta e se la suona", perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito. Grazie.
0: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrei presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
1: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognocchi. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
0: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
1: Sì, sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Muscle Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth, gli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rocky Lens. E poi c'è un pezzo che è Run to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io ho.
0: Però andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. Experience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando
1: assolutamente
0: però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.

le chitarre non mancano nei momenti bui, la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria.

0: cuore per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro. Però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami. Naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia natura eclettica, insomma, mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International, insomma, mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento. E Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. C'è stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena air metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque un bellissimo soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento, perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi. Ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso. Andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema. Però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience, la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro Roma-Madrid, il summit europeo certifica nessuna ripercussione su Schengen. Madrid, Roma revochi il provvedimento Piantedosi, non è un attacco alla Spagna. Hormuz verso la riapertura del traffico marittimo tra oggi e domani, l'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent, ma dall'Iran ancora nessun commento. Estate bollente, il caldo torrido non dà tregua, giovedì bollino rosso in 27 città, ma l'afa soffoca anche il resto d'Europa. Grandissimo uomo e calciatore, era un esempio per tutti, gli ex compagni ricordano Franco Baresi, migliaia di tifosi ai funerali a Milano.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola De Muro e Gerardo De Vivo. Il video summit di stamani sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia decisione incomprensibile. Cerca di smorzare i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa su un'imbarcazione rimasta poi alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole citando la testimonianza dei due unici sopravvissuti. A Roma il nuovo round di negoziati diretti tra Israele e Libano mediati da Washington, colloqui di estrema difficoltà resi ancora più complicati dalla compresenza sullo sfondo delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, e ad aggravare il quadro anche il commento sui colloqui diffuso oggi dal principale nemico di Israele, Hezbollah.
2: Hanno preso il via questa mattina a Roma presso l'ambasciata degli Stati Uniti i colloqui diretti di pace tra Israele e Libano guidati dalla mediazione americana. La nuova tornata negoziale nella capitale rappresenta la prosecuzione degli incontri ospitati lo scorso 14 e 15 luglio e si protrarrà fino a giovedì 6 agosto, focalizzandosi in particolare sull'ampliamento delle zone pilota nel sud del paese dei Cedri, sul progressivo ritiro delle truppe israeliane e sul ripristino dei confini terrestri e marittimi. Il tavolo si pronuncia di estrema delicatezza poiché punta a preservare il canale diplomatico tra Beirut e Tel Aviv in un momento in cui restano forti le tensioni collaterali tra Washington e Teheran. La Repubblica Islamica dell'Iran, storico finanziatore e sponsor strategico di Hezbollah, guarda con forte ostilità al percorso di diplomazia. E in mattinata è giunta la durissima presa di posizione delle milizie sciite e libanesi, che hanno condannato l'iniziativa romana affermando che trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghaei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di nazi skin vestiti di nero urlare Sieg Heil, il saluto alla vittoria, con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. L'estate torrida continua ad essere scandita da temperature in crescendo. In Italia si va verso il record di città da bollino rosso, ma l'ondata di caldo coinvolge gran parte dell'Europa.
3: Caldo estremo e temporali, e non si intravede la fine. Bisognerà aspettare almeno venerdì per vedere l'anticiclone africano lasciare l'Italia, condizione che dovrebbe portare un calo delle temperature. Condizionale d'obbligo, vista la difficoltà di previsioni in un'estate che va di record in record. E allora, se oggi sono 25 su 27 monitorate le città da bollino rosso per le temperature, entro giovedì si aggiungerà

0: hanno Messina e Reggio Calabria per un unplan che nessuno desiderava, con relativo allarme massimo livello 3 per le ondate di calore e i possibili effetti negativi sulla salute. E seppure il ricordato addio all'anticiclone porterà una discesa verso il basso del termometro, si resterà poco al di sotto dei 40 gradi, comunque al di sopra delle medie del periodo. Nel frattempo avremo ancora piogge e temporali sparsi. Oggi allerta meteo gialla in Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Non va meglio nel resto d'Europa, 40,1 gradi a Vienna, vicino al record austriaco di 40,5 del 2013. Oltre i 40 la Germania, in Spagna si sfiorano i 43, a giugno il massimo storico in Danimarca di 37 gradi. Il giornale radio, Gerardo De Vivo.
1: La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, scomparso a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
2: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
3: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
4: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
5: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare
6: anche noi
5: uno
6: siamo
5: che possa
6: di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci

suo, perché non è qui che qui c'è Armahan che dà lo starter di puntata, però c'era in giro e lo ed è tuttora in giro, diciamo, no? È un po' di qua, un po' di là, un po' di studio giù e un po' di studio su, vabbè. Comunque, no, ci stiamo riferendo a Giulia Mancini, che dice: oh, strano ma vero, ma siamo in anticipo di 2 ore. Ma non può essere, perché l'orario è proprio sempre quello, quindi no, lo so io, un fatto mio, vabbè, è un fatto suo, e in qualche maniera noi che in redazione

le luci in discoteca, perché questa Sei Mio è tutta quanta da interpretare. Beh, fa sognare nel testo, che non è complesso, però insomma, una Marty Twerk che ti dice sei mio, sei mio,

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Ciclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: sono le 20.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Siete pronti per questa passeggiata nella musica degli anni 70 e 80? Anche oggi, con tante, tante belle canzoni. Ben trovati un'altra volta con i Golden Classic insieme a Marco e Del Weiss.

0: e là avete la mia età. Mi auguro magari siate anche un po' più giovani, o comunque se siete conciati come me, che insomma siate piuttosto bene, anche perché questa canzone sicuramente ci fa star bene alla grande. Con Wrecking Crew, questa era una canzone da Pixie Dust di qualche tempo fa, era forse il 1980, sì. La canzone era quella che si intitolava Cruising with the Crew.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

intorno agli anni 80, quando questa canzone era la più passata nelle radio che facevano questo specifico genere musicale, ero impazzito, perché mi piaceva da matti questa canzone, mi piaceva da matti lei, perché comunque il suo tocco non è male. grande, l'avete visto su YouTube il video che girava di questa canzone? Un po' particolare, uno che cerca di rifilare una macchina facendola passare per una cosa meravigliosa, e vabbè, tante bugie nel corso di questa canzone. Bella comunque, Young Born and Peoples, con questa canzone che si intitolava Guilty, nel piccolo promo delle canzoni che tra qualche istante ascolterete, c'era anche questa degli Style Council, che non è un grande successone, ma è una gran bella canzone. Arriva immediatamente.

0: 4 pochi album?
1: 4, 5, 2, 4, 6. 6, eh. E poi un paio di raccolti interessanti. Loro sono gli Style Council. Questa era del 1985. Our Family Shop, bellissimo album. Abbiamo sentito With Everything to Lose. Arriveremo alla prima pausa del nostro Golden Classic con una canzone che ci riporta un attimino nel ritmo, quello del Golden. Questa qui, diciamo, la canzone che abbiamo sentito fino a questo punto non è stato un grande Golden, è stata una bella canzone però da ascoltare. Dai, non è detto che noi nel nostro appuntamento dobbiamo solo sentire la musica che sono stati dei grandi hit Golden, cose meravigliose. Van bene anche quelle canzoni lì.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ripeteranno ancora per altri minuti, perché questa è la versione bella lunga, quella da 12 inch che usavano tanto tempo fa i DJ in discoteca. Loro sono i Whispers, questa era And the Beat Goes On. Precisazione sulla mia frase di prima, su quella canzone. Anche quella è una bellissima canzone, ma non era pomposa come quelle che di solito ascoltiamo nel nostro Golden Classic. Ok, giusto poter precisare. Appuntamento che comunque è arrivato alla prima pausa. Torneremo tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio RTG, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

facciamoci un bel salto nella musica di questa band tutta al femminile che si chiamano Pointer Sister. Quando sentivo questa canzone andavo in brodo di giuggiole perché mi piaceva un sacco, e qui ci sono alcune canzoni che effettivamente andrebbero ascoltate a un volume altissimo in cuffia, un po' come sto facendo io, giusto proprio per far lavorare poi coloro che lavorano con gli apparecchi acustici. Vabbè dai, quando le canzoni sono belle è giusto anche ascoltare un pochettino volume alto, così ci si gasa alla grande. Abbiamo sentito questa bellissima Dermy con il gruppo delle Pointer Sister nel nostro Golden. Attenzione, sentite un po' che cosa suona in questo momento la regia. Questo possiamo considerare un grande Golden. Caspita.

0: Avete cantato?
1: Sono sicuro di sì, perché qualcuno la sta anche cantando, perché questa, come dicevo prima, è un grande golden, musica famosa di quel gruppo che era fatto da due belle coppiette, tra le quali anche la bellissima Frida. Poi vabbè, c'erano gli altri tre, ma la più importante forse è stata lei. Questa era la canzone degli ABBA con I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Ora altra grande musica.
2: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
3: In sequenza continua.
2: Stai ascoltando Golden Classic.
1: Solo in questa trasmissione si può avere dei cambi musicali così repentini, così particolari. Si passa dalla musica di una certa qualità ad altra musica di grande qualità, magari con un genere musicale completamente diverso. E vabbè, dai, questo è il Golden Classic, grande contenitore di musica, di grandi successi, di grandi artisti, ma soprattutto di grandi ascoltatori. Questa è una grande smielata, dai. No, anche perché so che comunque il Golden Classic è seguito, quindi grazie di essere sempre presenti con questo appuntamento che ci porta indietro alla musica degli anni 70 e 80. Ora si parla di questa famiglia, la Ritchie Family. La ricordate? Quella che avevano fatto American Generation e

Rocker a Take It Off. Loro sono inconfondibili, hanno creato un genere musicale molto particolare e nella loro carriera hanno fatto anche da colonna sonora a tante altre produzioni, partendo da Debbie Harry con Backfire, che è stato un pezzo favoloso, ad arrivare a Diana Ross e poi altri grandi cantanti. Il Golden Classic va avanti con altri due grandi successi.

È andato molto sul dolce, o comunque voleva arrivare al sodo immediatamente il cantante di questa band che si chiamano Champagne, canzone del 1981 questa qui, una canzone un po' particolare, bella, da Out Buzz, l'album che conteneva questa I Can You Find The Time, riesci a trovare il tempo? Ma anche perché c'è il testo che dice: ragazza, non voglio darti nessuna pressione, voglio solo amarti e farti mia, non pretenderò molto da quello che hai, solo un minuto del tuo prezioso tempo. Vabbè, dai, poi proseguiva il testo, però non finiva semplicemente così. Questi si chiamano Cool No.

Era molto reggae in questa raccolta, in questo disco ci sono almeno 5-6 pezzi che non sono male a versione reggae, ma c'è anche questa qua che è carina da ascoltare. I Forgot.

0: parlato nel corso della trasmissione di musica pomposa, quella famosa proprio bella bella del Golden Classic. E allora, beh, chiudiamo con questa canzone. Senti qua che meraviglia. Si chiama la Four Choice. Questa è Great Expectations.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. It's not

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Capita a volte per motivi di tempo di dover tagliare le canzoni, mi dispiace. Non abbiamo perso tantissimo, se devo essere sincero, perché hanno fatto canzoni molto più belle le For Choice. Li abbiamo sentiti con questa Great Expectations, titolo particolare. Io non riesco a volte a dire questo titolo, infatti mi sono anche un po' inceppato. Ma va bene, dai, rimane tra di noi. L'importante è noi sentire la musica, quella fatta bene, ok? E io credo che nel nostro Golden Classic oggi abbiamo passato diverse belle canzoni. Allora, termina qua. Vi do appuntamento ad un prossimo e nuovo appuntamento di Golden Classic, dove si riparte un'altra volta con la musica vecchia. Nuovo appuntamento con musica vecchia. Bellissima cosa che stavate detto. Dai, comunque rimanete sempre su questa radio, perché solo questa radio vi fa ascoltare il Golden Classic con Marco Del Vais. A questo punto vi saluto, ciao e buon ascolto. Ciao ciao.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di

0: Per Santa Unciana.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica Feel Good, tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento semi sconosciuto e più si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In Rai, un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968. In vinile all'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro nel 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes Her Eyes per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gallico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

FM Studio Rosso, Studio Dance per DJ K7, che va a tracciare il focus su quella che è la situazione della musica da ballo. Beh, vabbè, insomma, non è che

0: trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Armagoni Jafar Zadigan DJ
1: from 7BA.FM/out

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va 25.

0: Alte Radio e naturalmente in principio di puntata la raccomandazione al non fare tardi, perché abbiamo di solito una new entry oppure versione delle ultime settimane, riusciamo a beccare proprio in apertura qualche protagonista della nostra graduatoria, cosa che è successa direi piuttosto miracolosamente anche questa settimana, perché si tratta di un'altra primula rossa non facile da beccare. Innanzitutto bisogna cogliere l'occasione quando è che in Europa, perché spesso è dall'altra parte dell'oceano, negli States. Si tratta di un regista cinematografico, ma che è anche un musicista, un artista davvero a tutto tondo, con 1001 idee. Quindi dovremmo averlo già in linea, vediamo se c'è. Eric M, pronto?
1: Ciao carissimo, come andiamo? Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, felicissimo di sentirti.
0: Ma felicissimo anche io, ogni tanto ci facciamo qualche telefonatona di quelle lunghe dove mettiamo in pista tante idee, però adesso non possiamo fare questi salotti pazzeschi, perché tutti vogliono sapere come ti è venuto in mente un pezzo così particolare, quasi cinematografico, che tradisce anche la tua esperienza di fiorente regista. I miei sguardi, che continua tra l'altro a salire in classifica, a questo testo un po' mascherato da un ottimo arrangiamento, musica particolare, però insomma affronta un tema particolare, no?
1: Ma sì, dunque, diciamoci la verità, dai, di canzoni sull'amore ne hanno fatte migliaia, poi diciamo che d'amore soffrono un po' tutti, no? E di morte fino ad ora, che sappia io, non si è mai lamentato nessuno, quindi ho voluto narrare, cantare questa relazione veramente stabile che abbiamo tutti nella vita.

0: ascoltatori, veramente un piacere partecipare ed essere stato chiamato da voi.
1: Grazie, alla prossima. Eric M che ascoltiamo ora con I miei sguardi, zona 13.

copiano tutti, perché spendevo sempre una pennellata di evidenziatore su questo testo che ha solo nell'ultima frase, diciamo, lo smascheramento di questo personaggio che sembra quasi il corteggiatore di una ragazza, poi insomma.

Alize che mette in campo un'altra prova della sua incredibile versatilità. E allora, dove batte il cuore? Reggae, reggaeton insieme in questo pezzo che è tra l'altro confortato anche da un coloratissimo video che in effetti una volta si diceva la giusta colonna sonora, no? Invece qua si parla di colonna visiva per il pezzo, perché qua è tutta musica, la radio è regina, le immagini ci sono.

l'album che prende nome semplicemente dalla nomenclatura della band, beh, insomma, Gentiluomini Selvaggi, insomma. Eh beh, si può essere gentiluomini selvaggi, è un appellativo che appartiene a qualcuno in studio, no? Non diciamo chi. Tra l'altro mi hanno detto, proprio per rimanere in tema studio, in regia, oh, guarda che non si è capito bene. Ok, abbiamo stravolto, come sta avvenendo nelle ultime settimane, un po' la classifica, ascoltando in questo caso la numero 13 prima delle altre, perché siamo riusciti a beccare in apertura

l'ultimo album Elegant Via Fons. E allora Come Back to Me, in attivo fino in zona 19 della 23 new entry di 7 giorni fa.

Naturalmente Laura Pausini, popolarissima in Brasile, non ha problemi, tutta la sua dimestichezza anche nella lingua portoghese. Su questi suoni naturalmente non possiamo

Siamo pronti a ripartire. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti. Torna una nuova puntata di Dance 80, il programma interamente dedicato alla musica dance di quel periodo, con i grandi classici da riscoprire e non solo, anche le canzoni che magari qualcuno di voi ha scordato, ha dimenticato. Noi siamo qua per riproporvele tutte. Siamo prontissimi allora a partire, lo facciamo come facciamo sempre, con un grande successo. Il primo disco di Dance 80 è come sempre una grande hit, stavolta apriamo con i Cameo e Word Up. Benvenuti!

dalla Scozia, lei è Anika, nome d'arte di Mary Sandman, con il suo primo singolo Japanese Boy del 1981, primo singolo e a memoria forse anche l'ultimo, perché sicuramente questo è stato un grande successo a cui però non ha fatto seguito una carriera, diciamo così, luminosa. 1979, adesso in arrivo i Bonnie M.

disco del 1983, sono passati molti anni e ancora questo disco ci piace davvero tanto. Il problema di Fabrizio è che quando è uscito questo disco già lui lavorava in discoteca, già lo suonava. Sapete bene che noi è dagli anni 80 che facciamo gli anni 80 e quindi insomma è ancora molto attuale, soprattutto per lui. Una produzione italiana di alto livello di Mauro Malavasi, disco che nasce tra Bologna e Terni, il progetto My Mine con Hypnotic Tango. Rimaniamo nell'underground bolognese con i suoni dell'elettronica e i ritmi della dance. La formazione è quella di Noia dal 1984, questa è

Lei è Carol Kenyon con Fascinating, singolo del 1989. Questo è Dance 80, il programma che vi fa riascoltare tutta la musica degli anni 80. Ancora grandi formazioni, The Real Thing, band inglese, sono di Liverpool, band nata negli anni 70, tanti successi, ne ricordiamo uno per tutti, Can You Feel the Force. Oggi li riascoltiamo con un singolo del

un numero uno. Barry White è ritrovato Dance 80 con Follow That and See, e vi ricordo che se vi piacciono gli anni 80 potete riascoltare tutte le puntate di Dance 80 tramite il nostro sito www.dance80.com. ma poi se volete tenervi in sottofondo la musica degli anni 80 24 ore su 24, sappiate che potete farlo tranquillamente tramite appunto il nostro sito www.dance80.com. è facile arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 davvero 24 ore su 24, quindi insomma vi aspettiamo anche lì. Intanto continuiamo con Chaka Khan 1984, la meravigliosa I Feel For You.

Quando c'erano i lenti, Frankie Goes to Hollywood, grande singolo questo, The Power of Love, terzo estratto dal fortunato album Welcome to the Pleasure Dome. Era il 1984. Riprendiamo il ritmo con un altro grande classico degli anni 80, Higo West, 1985, con We Close.